Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila. Puoi mettere i Want You Back di Jackson 5 oppure Beat It di Michael Jackson. Grazie.

0: Ciao, sono Mahmood e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao manilosi, sono con Annina in direzione Torino. Potreste mettere Extraterrestre di Eugenio Finardi? Grazie e buon lavoro.
2: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Radio Manila te le suona quando vuoi.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importava niente di quello

ricevuto. In un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nella

sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate, dalla solitudine amplificate. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare. E dice extra,

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Sonia di Borgomanero e volevo ascoltare nel tragitto per tornare a casa dopo una bellissima serata latina una canzone di San Da Vinci, magari la sua ultima canzone Poesia della Baciata. Così torno a casa e mi fate compagnia. Un abbraccione a tutti e buonanotte. Ciao!
2: Bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

Ciao Radio Manila, sono Antonio da Gravellona Lomellina, vorrei dedicare al mio collega Lello una canzone di Sfera e Basta. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Cri, potrei ascoltare Super Classico di Ernia, grazie.

0: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Manila, sono Artisha, compagna di Nicky il poeta guerriero. Ci metti Giorgia con Golpe. Grazie. Saluto Daniela e Lino e tutti. Machas gracias. Saluti da Terceira.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila te le suona quando vuoi.
4: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
5: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, ci puoi mettere Demoni di Amy Sghila? Ciao da Emma.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, puoi mettere in tuyu di Ariana Grande. Ciao da Fili.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:01.
3: Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila. Potreste mettere Serenere di Tiziano Ferro e Se non si potesse per sempre sì di Salda Vinci. Grazie.

Ciao Radio Manila, sono Sara. Potresti mettere I Can Fly di Shiva, per favore? I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Gaetano, mi metteresti Poveri Mai del Pagante, grazie e buonanotte.

0: Ciao, siamo il Pagante e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila, siamo
1: Artemide
0: e Apollo
1: e vorremmo chiedere, noi temerari della notte,
0: vogliamo far scegliere voi in realtà.
1: Però no, aspetta, tra Charlie XCX e Drake, i nuovi singoli.
0: Che uno è Rock Music, quello di Charlie, e invece quello di Drake non mi ricordo come
1: Janice, qualcosa, quello. Sì.
0: E chi non ascolta Radio Manila
1: è Game Over!

ascoltare l'ultima canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, e chi non ascolta Radio Mania è un super super game over.

0: se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao, sono Cri. Vorrei ascoltare Cartagine di Emanuele Aloia. Grazie.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Radio Manila te le suona quando vuoi.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila. Mi metti ad Oriù di Urugal. Grazie e buona domenica.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 4 e un minuto.
0: In diretta con la signorina Manila 9001.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buongiorno Radio Manila. Sto andando a dormire, ma prima vorrei ascoltare Belli da Matti di Stoccolma. Grazie.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila. Ciao Manilosi, sono il Dotto da Torino. Vorrei dedicare la canzone di Sal Da Vinci per sempre sia alla mia Gloria e dirgli che l'amo infinitamente. Un saluto a Antonio.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Ciao Radio Manila, sono Nadia e sono in macchina col mio fidanzato Gabriele in direzione casa. Potresti metterci Introvabile di Brescia. Grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao, sono Diego e sto andando a casa. Vorrei ascoltare Running Up the Hill di Kate Bush.

Buonasera Manilosi, sono Fabrizio. Volevo chiedere una canzone se è possibile, Io no di Vasco Rossi. Augurare un buon fine sabato sera a tutti. Io intanto me ne torno a casa, vado a Torino. E un bacione a tutti. E chi non ascolta Radio Manila è game over!

nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Cara Manila, ci metti Mare Luna. Grazie, scusa il mio italiano. Non perfetto. Saluto Daniela di Salazzo e Lino e bacio il mio poeta guerriero. Saluti dal Portogallo, Artisha con tanto amore.

0: sicura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Radio Manila te le suona quando vuoi.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cosa che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi?

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buongiorno signorina Manila. Sto tornando in albergo dopo una bellissima serata al mare. Se possibile vorrei ascoltare Monday di The Bengals. Grazie, Sergio di Ceretta.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis

0: La diesis, sì, basso re diesis.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
2: Vuoi fare soldi veri?
3: Chiamami.
1: Un thriller emozionante.
4: Scordatelo, ho chiuso.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
5: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
6: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
9: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
10: Sono le 5:01.
11: Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Giulia. Mi potresti mettere Mezzo rotto di Alessandra Amoroso? Grazie.
1: Ciao, sono Alessandra Amoroso e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Sport. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buongiorno a tutti. Per darmi la carica per tutto il giorno vorrei ascoltare il nuovo singolo di Ermal Meta, Calma Metafisica. Grazie mille. Buona domenica a tutti. Serena.
1: Ciao, sono Ermal Meta. Volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buongiorno Radio Manila. Se possibile vorrei ascoltare Vieni a ballare in Puglia di Caparezza. Buona giornata a tutti. Grazie mille da Viola.
1: E tu?

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Luca da Rivoli, vorrei ascoltare al mio paese di Serena Brancale.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Mari, Lele e Sam. Vorremmo ascoltare i Kids con Style of Eye e dedicarla a tutti i nostri amici che mi conoscono. Grazie mille.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina, buongiorno, e si lavora anche oggi. Per cortesia, se non è ancora passato, mi fai sentire Tiziano Ferro con Il regalo più grande, oppure Amore bello di Baglioni e Mango. Ti ringrazio, ti mando un bacio grande, saluto tutti i manilosi, in particolare quelli che come noi lavorano. Mando un bacio a Tiziana e Marco della pasticceria di Canelli, e chi non ascolta Radio Manile, Game Over, Daniela Saluzzo. Grazie, ciao.
2: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno,

0: coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Ah, il regalo mio più grande.
1: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone, 0. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
5: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

0: Su un tappeto di nuvole, a parlare di niente per ore e finire in un letto a fare l'amore.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Francesco e Francesca. Metteresti Malamor di Mannarino? Buon ponte.

0: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.
1: No matter what, no matter what.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 6:01.
0: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: È da un po' che non davo di matto, volevo fare il rapper, scopano sempre. Ho conosciuto lei, quindi ok, cioè sto bene. Ho il doppio dei problemi del 2017. Ne prendo 8 solo perché c'ho sete, ma poi finisce come già sapete.

stato sfamare la bestia? Quale posto ti ha reso il ragazzo che regge le lacrime? Quale quello vulnerabile? Caro Andrea, non esisti, non diventi vecchio. Non deludi, non ti fai deludere. Intanto pensa a ciò che è nostro. Firmato, il mostro.

0: one for me.
1: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale, un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Mi piacerebbe una bella poltrona relax, ma potrei pagarla anche con 30 euro al mese?
4: Ma vai da Totac!
5: Poltrona relax, due motori, dispositivo medico, 690 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
6: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
7: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Buongiorno Radio Manila, sono Monica da Venaria. Volevo ascoltare una canzone di Blanco, Piangere a 90, la dedico a tutti voi. Una buona domenica a tutti e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao, buona domenica!

Ciao, siamo Letizia e Federico. Siamo in viaggio per la gara di Entracque e per caricarci volevamo sentire In the End dei Linkin Park.

0: Ciao Radio Manila, sono Isabella,
1: Alessandra,
2: Gianluca,
3: Cristian.
0: Stiamo andando al mare per questo weekend e ti volevamo chiedere Pedro di Raffaella Carrà. Chi non ascolta Radio Manila?
1: Game over!

0: Ciao, sono Pilion. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, siamo Simo e Samu, Marti e Luca, gli sposini.
1: Innanzitutto buona domenica, oggi giornata di rapimenti, siamo in viaggio e mettici una canzone che ci dia la carica.
0: Ti chiediamo Italian Starter Pack di J-Ax e chi non ascolta Radio Manila è un super...
2: E ora!

0: Ciao Radio Manila, siamo io e le mie figliocce e stiamo andando in Liguria al mare e vorremmo ascoltare Jackson 5, Shake Your Body.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
2: Radio Manila te le suona.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:01.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
3: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
2: E per la pulizia delle facciate?
3: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
4: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
3: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

Ciao Radio Manila, sono Federica, puoi farmi ascoltare la canzone di Mietta, per avere me, grazie, buona domenica a tutti.

0: Ciao, sono Francesco Renga. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Mi piacerebbe un bel divano, ma dovrebbe essere su misura.
2: Ma vai da Totac!
3: Divano su misura, 490 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: Valfenera d'Asti, dal 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca. Venerdì, birrifici artigianali, street food e DJ set. Sabato e domenica, grigliatissima e la prestigiosa Tinca con specialità enogastronomiche del territorio. Dal 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca a Valfenera d'Asti. Su Facebook e Instagram, Proloco Valfenera.
7: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
8: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
9: Martedì 2 giugno, Benefica on the road in edizione speciale arriva a Cocconato con un favoloso mercato all'aperto. Abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi strepitosi. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 nel cuore di Cocconato. Martedì 2 giugno, shopping, convenienza e divertimento ti aspettano a Cocconato. Benefica on the road, seguici sui social.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Radio Manila, siamo Sofia
1: e Letizia
0: e stiamo andando al mare. Volevamo ascoltare Tu mi piaci tanto di Saif. E chi non ascolta Radio Manila
1: è un gay mover.

Ciao Radio Manila, sono Giampiero da Morozzo. Volevo ascoltare, se possibile, I Romantici di Tommaso Paradiso. Grazie mille, buona domenica a tutti. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
8: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
9: contabilizzare le fatture? Fatto.
10: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Lorenzo Balducci e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink.
4: Energy Drink
3: direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram. A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream. A Torino, in via Florence Nightingale 9, le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
5: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Mini kart, self simulator e banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21:30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park. Via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Buongiorno signorina 9001, sono Sailor di Avigliana, operativissima all'antica caffetteria, oggi super festa degli alpini qui in piazza, e per cui volevo dedicare a me e alla mia socia Alessia maledetta primavera e darci una bella carica e cantare a squarciagola già di prima mattina. Un saluto a tutti quelli che come noi lavorano stamattina e ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao belli!

Ciao Radio Manila, vorrei dedicare la canzone di Vasco, Liberi Liberi, al mio splendido maritino Lale. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
1: Puoi provare Meclon Lenex.
2: Conosci Meclon Lenex?
1: Meclon Lenex.
2: Ce l'hai, Meclon Lenex.
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Radio Manila. Radio Manila.
9: Ora esatta.
10: Sono le 8 e 4 minuti.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
11: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
14: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
15: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
16: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su tre articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
17: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
18: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
17: Zanotta, una casa da vivere.
19: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
20: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
21: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
20: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
22: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
23: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao carissima signorina, buongiorno, buona domenica, buon lavoro. Come stai? Tutto bene? Io tutto bene, sono al lavoro anch'io e stamattina avrei piacere di ascoltare Gianna Nannini con Latin Lover. La dedico a te, a tutti i manilosi, saluto tutti, ti mando un bacione. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over, Daniela Saluzzo, grazie, ciao.

0: Ciao, sono Maria Grazia Cuscinotta e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Mini kart, surf simulator e banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21.30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park. Via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Radio Manila telesuona quando vuoi.

Ciao, sono Ale, voglio ascoltare Hanno ucciso l'uomo ragno degli 883. Chi non ascolterà di Vanilla, Game Over.

Buongiorno signorina, buongiorno Manerose, qui il Tarrumba da Valchiusella, operativo anche oggi. Purtroppo mi tocca lavorare anche oggi. Signorina, oggi mi fareste ascoltare Lazza con 100 messaggi. Ti ringrazio, un saluto a te, a tutti Manerosi, saluto Daniela di Saluzza che ho sentito che anche lei lavora come al solito e auguro a tutti una buona domenica. Detto questo ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Maniere che muove e non ha un Tarrumba, ciao!

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: Dai, racconta.
1: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
0: Un altro malessere?
1: No, è tornata la candida.
0: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
8: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao Radio Manila, siamo Davide e Francesca, stiamo andando al mare per la giornata, visto che purtroppo non facciamo il ponte e quindi ne approfittiamo per un giorno al mare. Vorremmo ascoltare Alaska Baby di Cesare Cremonini, se fosse possibile. Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila, è game over.

0: Ciao, sono Paola Turci, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
2: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
1: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
3: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
4: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream. A Torino, in via Florence Nightingale 9, le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma, Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon.
4: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
6: Radio Manila. Radio Manila.
7: Ora esatta. Sono le 9:02.
8: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato?

0: alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
1: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su tre articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
2: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
4: Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
3: E per la pulizia delle facciate?
4: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
5: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
4: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Donald Trump avrebbe presentato una nuova proposta sull'Iran più restrittiva rispetto alla bozza d'accordo. Intanto un drone di Teheran colpisce una base americana in Kuwait. Davide Camera.
9: Varie fonti fanno sapere che il presidente americano ha inviato una controproposta molto più restrittiva, probabilmente legata ai punti principali del contendere, cioè il programma nucleare di Teheran, la riapertura dello stretto di Hormuz e lo scongelamento dei fondi. C'è nervosismo per la lentezza delle risposte iraniane, lo dimostra il fatto che il segretario della difesa Exet torna ad evocare un attacco a Teheran, ma si è già visto che spesso le pressioni americane producono l'effetto contrario. Anzi, secondo Bloomberg, tra venerdì e sabato un attacco missilistico balistico iraniano è stato lanciato in una base aerea americana in Kuwait, ferendo lievemente 5 militari statunitensi e danneggiando gravemente 2 droni d'attacco. Trump parla di negoziati lenti per fare un grande accordo e ribadisce che l'Iran non deve avere il nucleare, e lo fa anche attaccando di nuovo il Papa. Qualcuno gli spieghi che sin di Chicago inutile, scrive dopo che questo è stato ricevuto dal pontefice, e che Teheran non può avere l'atomica. Parole che non avranno probabilmente repliche dalla Santa Sede dopo la chiarissima frase a suo tempo pronunciata da Leone XIV: chi mi critica lo faccia nella verità. E Israele allarga i suoi attacchi nel sud del Libano, dove un drone di Hezbollah ha ucciso un soldato 21enne dell'IDF.
8: La guerra russo-ucraina. Nella notte le forze di Kiev hanno lanciato attacchi coordinati con droni contro le infrastrutture energetiche russe in diverse regioni della federazione. Colpite una petroliera nell'oblast di Rostov, sotto attacco anche una raffineria di petrolio di Saratov. Intanto l'Ucraina smentisce di avere colpito un reattore della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Per Mosca si è trattato invece di un attacco deliberato. La IEA ha espresso preoccupazione e richiesto di poter accedere al sito per esaminare l'edificio delle turbine colpito. Maltrattamenti e sevizie. Gli sviluppi delle indagini sulla morte della bambina di 2 anni a Bordighera, Imperia, lo scorso febbraio. Dopo la madre arrestata, stato anche il compagno Manuel Iannuzzi. Per entrambi l'accusa è maltrattamenti aggravati e continuati. Nel telefono dell'uomo trovate le foto della bambina con il volto tumefatto e altre immagini. In chiusura allo sport, il Paris Saint-Germain conquista per la seconda volta di fila la Champions League. Nella finale di Budapest l'Arsenal si arrende ai rigori, ma quella di ieri è stata una giornata da incorniciare per il tennis italiano, che pur senza Sinner lancia 3 azzurri agli ottavi del Roland Garros. Gianni De Gaetano.
10: Di Bosco e di Riviera, di Goleada un anno fa, stavolta soffrendo in rimonta un palo prima della roulette russa ai rigori. In altre parole, il Paris Saint-Germain si sbaciucchia ancora alla Champions League, un bis nella coppa più bella, sempre griffato Luis Enrique. Nella finale di Budapest si inchina l'Arsenal 1-1 dopo 120 minuti. Havertz, penalty di Dembélé, fatale nella lotteria dal dischetto l'errore del brasiliano Gabriel. Applaudono i tifosi Gunners, oggi attesi in 1 milione a Londra per festeggiare fare la Premier. Canta il popolo PSG, impazza la festa per le strade di Parigi. Cornice in questi giorni anche del Roland Garros, costretto, suo malgrado, a fare i conti con la grandeur del tennis azzurro, che pur senza Sinner piazza tre dei nostri negli ottavi dello Slam sulla terra. Flavio Cobolli, versione rullo compressore contro l'americano Tien. I due Matteo, il ritrovato Berrettini e Arnaldi, 10 ore in due in campo nelle battaglie vinte al quinto contro l'argentino Comesagna, carnefice di Darderi, e il belga Collignon, nome da ciclista da grandi classiche e di cui sentiremo parlare ancora.
11: Ed è tutto, a più tardi.
7: Manila News.
12: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. 445.

Ciao, siamo Patrizia, Marta, Sofia, stiamo andando alle Pozze di Varisella. Ci fai sentire Tonino Carotone con Me cago nell'amor? E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao, siamo gli Zero Assoluto e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale, un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7. Auto Francia. Da 50 anni accanto a voi.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: La tua

0: Ciao Radio Manita, sono Sofia da Torino e vorrei ascoltare La testa gira di Fred De Palma. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.

Ciao signorina, per favore, mi potresti mettere la canzone come nei film? Grazie mille e buona domenica a tutti.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
7: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
8: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
9: contabilizzare le fatture? Fatto.
10: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: E dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
12: Ah, vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
13: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
15: Muoversi in Piemonte.
16: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A26 Genova Gravellona-Toce troviamo code per traffico intenso tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone verso Genova-Voltri. Circolazione regolare sulle restanti strade e autostrade del Piemonte. Ci occupiamo quindi della provincia di Cuneo. Vi segnaliamo che a partire dalle 10.30 di questa mattina si svolgerà la corsa ciclistica all'Etappe Piemonte, gran fondo ufficiale del Tour de France, con partenza e arrivo nel comune di Entracque. Tra gli altri sono coinvolti i comuni di Demonte, Vinadio, Borgo San Dalmazzo, Roccavione, Robilante e Valdieri, toccando anche la provinciale 22 e la statale 21 del Colle della Maddalena. Sono previste chiusure e deviazioni lungo il percorso di gara. Tutti i dettagli sul sito dell'evento. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
15: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
17: Manila. Viabilità. Radio Manila.
18: Radio Manila telesuona quando vuoi.

0: Ciao, noi siamo Andrea, Chiara, Elisa e Marco e stiamo andando sullo Skyway sul Monte Bianco e vorremmo ascoltare al mio paese. E chi non ascolta Radio Manila è
1: Game Over!
2: Se non ascolti Radio Manila, sei Game Over.

0: Manila, fai ascoltare per cortesia Sei la più bella del mondo di Rocco Hunt. Grazie, la dedico alla mia compagna Artesia, perché è vero, è la più bella del mondo. E ha anche un cuore grande, non solo è bella, ma è cioè non solo è bella fuori, ma è bella anche dentro. E ricordo che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Da Terceira, Nick il poeta. Ciao!
1: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Dico.

0: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
1: Tornare a casa, i bimbi che giocano. Immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro, su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina, pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore, a noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarbasse, per un pavimento al settimo cielo, arteresina.it. Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
2: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
3: Martedì 2 giugno, Benefica on the road in edizione speciale arriva a Cocconato con un favoloso mercato all'aperto. Abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi strepitosi. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 nel cuore di Cocconato. Martedì 2 giugno, shopping, convenienza e divertimento ti aspettano a Cocconato. Benefica on the road, seguici sui social.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: e chi non ascolta Radio Manila è un super super game over.
1: Radio Manila, Radio Manila te le suona. Lo so.

Manila, sono con la mia compagna di pallavolo Céline e mia sorella Matilde e i nostri genitori e stiamo andando a giocare a una partita di pallavolo e vorremmo richiedere la canzone Ossessione di Samurai J o Désolé di Anna Pepe e chi non ascolta

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 10:01. Sport.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanutta, una casa da vivere.
8: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
9: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
8: E per la pulizia delle facciate?
9: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
10: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
9: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Buona domenica da Davide Camera. È molto più restrittiva la controproposta inviata da Donald Trump rispetto alla bozza di accordo raggiunta sull'Iran. I motivi del contendere sarebbero quelli consueti, secondo varie fonti, cioè il programma.

0: programma nucleare di Teheran, la riapertura dello stretto di Hormuz e lo scongelamento dei fondi. Washington vorrebbe mettere pressione all'Iran, Trump sarebbe irritato dalla lentezza delle risposte, ma i Pasdaran annunciano di aver abbattuto nelle prime ore di oggi un drone statunitense che aveva violato le acque territoriali iraniane per una missione definita ostile. Le guardie rivoluzionarie islamiche hanno definito sotto pieno controllo lo spazio aereo nella zona. Intanto Trump attacca di nuovo il pontefice, che ha ricevuto il sindaco democratico di Chicago, definito inutile dal tycoon, che aggiunge: qualcuno spieghi al Papa che Teheran non può avere l'atomica. Ma Leone XIV anche ieri ha parlato di pace al termine della recita del Rosario in Vaticano. La pace non è una teoria da verificare in laboratorio, piuttosto un impegno quotidiano della nostra vita, ha detto, invitando ad ascoltare il grido di chi ne è privato. Continua anche la guerra in Ucraina. Kiev smentisce la denuncia di Mosca secondo cui un drone avrebbe colpito l'edificio di una turbina della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Intanto un 58enne è stato ucciso durante la notte in un attacco di droni russi nella regione di Chernihiv. La procura di Roma dovrebbe aprire un fascicolo con varie ipotesi di reato a proposito della vicenda dei 30 cavalli imbizzarriti al galoppo lungo la Cristoforo Colombo, travolgendo persone e veicoli, spaventati sembra dai fuochi d'artificio che sarebbero stati accesi da un vigile a poca distanza dalle terme di Caracalla. Gli animali erano radunati per la prova delle celebrazioni del 2 giugno. Il bilancio di 4 feriti, 3 militari e una poliziotta di 29 anni. Ciclismo: Jonas Vingegaard domina la penultima tappa del Giro d'Italia, staccando tutti i rivali sulla salita di Piancavallo, dove nel 98 iniziò la scalata di Pantani verso il trionfo nella Corsa Rosa. Oggi per Vingegaard, che in bacheca vanta già Tour e Vuelta, la passerella finale è a Roma. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Manila News.

0: Ciao Radio Manila, sono Daniela. Mi faresti ascoltare Jennifer Lopez con On the Floor? Grazie.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. Mr. Worldwide, dale.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo

0: Ciao, sono Monica Guerritore e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Autofrancia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Summer Village 2026, un'esperienza unica tra live show, performance K-pop, cosplay, spettacoli incantati per bambini, DJ set e gli imperdibili after party by Blush. Dal 13 giugno sul palco grandi artisti in tre imperdibili appuntamenti di musica, spettacolo e divertimento firmati Settimo Cielo. Stay tuned, ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
5: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream. A Torino, in via Florence Nightingale 9, le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: La tua radio sempre, Radio Manila.
8: Cerco sempre di capirmi.

Ciao Radio Manila, siamo Andrea e Michael, i pizzaioli di Borgo Monero del ristorante Paese. Oggi volevamo ascoltare Sono un ragazzo fortunato di Jovanotti. Ricordare a tutti che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. E che pizza!

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
7: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
8: Puoi provare Meclon Lenex.
9: Conosci Meclon Lenex?
8: Meclon Lenex.
9: Ce l'hai, Meclon Lenex.
10: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: E dove andate quest'estate?
13: In Trentino, con i bambini.
12: Ah, vi piace camminare?
13: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
14: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
15: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
16: Muoversi in Piemonte.
17: Un saluto, una buona mattinata e una buona domenica dalla Centrale Regionale della Mobilità. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce segnaliamo ancora code per traffico intenso tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone verso Genova-Voltri. Ci spostiamo sull'A6 Torino-Savona, dove troviamo code per traffico intenso tra Altare e l'innesto con l'A10 Genova-Ventimiglia in direzione Savona. Infine, sempre per traffico intenso, sulla statale 26 della Valle d'Aosta si rallenta tra l'incrocio Settimo Vittone e il casello Quincinetto in entrambe le direzioni. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
16: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
18: Manila. Viabilità.

0: Aurelio Manila, sono mamma.
1: Papi 10.
2: Leo 10. E Rebi. E stiamo andando al Torino Comics e vorremmo ascoltare Naturale di Leo Gasman.
3: E chi ascolta Radio Manila e Game Over.

0: Gianni, guarda, ormai sono 20 anni che sono qua. E boh, mia figlia si è diplomata, insomma di cose, non fa quello che dovevo fare, l'ho fatto. Sto meditando seriamente di andare. Sì.
1: Ma stragà, ma dove vuoi andare? A Bologna si sta bene.

0: Ciao a tutti da Luca Barbarossa, volevo dirvi una cosa che forse sapete già, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Mini kart, surf simulator e banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21:30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park. Via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: La tua

Ciao Radio Marina, siamo Eleonora e Sofia. Vorremmo ascoltare l'EDH7 Poesie Clandestine. Chi non ascolta Radio Manila è un gay, muove!

0: Ciao Radio Maria, siamo i testimoni di Jonathan,
1: Aristotele,
0: Andrea, Marco, Leonardo. Stiamo andando al Comics di Torino, la Certosa, e ci piacerebbe una bella canzone degli ACDC a tutto volume. E chi non ascolta Radio Maria, like gay.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 11.
3: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
4: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su 3 articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets. Oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Andrate Vicolungo.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Bentrovati da Jenny Di Gaetano. Il Paris Saint-Germain di Luis Enrique resta abbracciato alla Champions League. La Coppa dei Sogni. Si infrangono ai rigori quelli dell'Arsenal, la regina della Premier, e quelli più in generale del calcio inglese, che pregustava già il clamoroso tris dopo i trionfi in Europa League e Conference di Aston Villa e Crystal Palace. Nella finale di Budapest i campioni in carica si impongono nella lotteria dal dischetto dopo l'1-1 al 120esimo. Fatale per i Gunners l'errore del brasiliano Gabriel. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
6: Non sarà stato quello di ieri il Paris Saint-Germain più trascinante degli ultimi mesi, ma ormai è ricchissimo e giovane club francese, nato nel 1970 e sinonimo di vittoria. Seconda Champions di fila alzata dalla banda di Luis Enrique, un anno dopo la manita all'Inter, questa volta di rigore contro l'Arsenal sotto il cielo di Budapest. I Gunners di Arteta, freschi vincitori in Premier, stappavano la partita al sesto minuto con il sigillo maligno di Havertz. Il PSG, nonostante non fossero brillanti come al solito Ivaric Var e Dembélé, ci ha sempre creduto, arrivando al pari nella ripresa grazie a un sacrosanto rigore realizzato proprio da Dembélé. E la sfida, tra tensioni e sostituzioni, si è protratta sull'1-1 oltre i supplementari. Ai rigori fatale per l'Arsenal, l'errore del brasiliano Gabriel. Luis Enrique, terza Champions League d'allenatore, esalta l'abilità dei suoi dal dischetto.
7: Ci siamo abituati ai rigori.
5: Festa grande, ma purtroppo rovinata a Parigi, dove quasi 50.000 persone si erano ritrovate al Parco dei Principi per vedere la gara sui maxischermi. La polizia è dovuta intervenire per evitare blocchi stradali e saccheggi, scontri, furti e 131 arresti. Tennis, Roland Garros. Dopo due match a maratona di circa 5 ore, Arnaldi e Berrettini centrano gli ottavi. Sul velluto, Flavio Cobolli contro l'americano Tien, e in vena di pensare in grande.
8: Sognare non è mai sbagliato, quindi sono qui pronto a sognare, però ci sono tante partite ancora da disputare, quindi è inutile pensare adesso a quello che sarà.
5: Ciclismo a Roma, si conclude il Giro d'Italia dominato da Vingegaard, ottavo nella storia di aver vinto anche Tour e Vuelta. Ieri capolavoro del danese sulla salita di Biancavallo, che nel 98 vide la gesta di Pantani. Basket.

0: Basket Venezia sbanca al parquet della Virtus Bologna 91-83 in gara 1 della semifinale dei playoff scudetto. Domani si replica in Emilia, stasera a gara 2 Brescia-Milano, ospiti avanti 1-0. Ed è tutto, buona domenica.
1: Manila News. Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
2: Strano, ma penso che ho paura di te. Mi stringe come una camicia sulla gola, vedere il nome sul display.

Ciao Radio Manila, sono Sara, sto andando a fare un giro con mio marito Michele e volevo augurarvi una buona domenica a tutti e volevo sentire Ossessione di Samurai J, e chi non sente Radio Manila è un game over.

0: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.
1: Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Camila, stiamo andando a Genova, vorremmo ascoltare il pescatore di De André. Chi non ascolta Radio Maria

Ciao Radio Manila, mi faresti ascoltare per favore il nuovo singolo di J-Ax? Mi sembra che si chiami Ipiao. Ti ringrazio e ti ascolta Radio Manila e game over.

Buongiorno, Radio Manila, buon weekend, buona domenica, sono Virginia Innamorato. Questa giornata di sole io volevo dedicare alla mia principessa Miele di Giglioleste. Ricordo a tutti che siamo ascoltati da Radio Manila, siete più uno anche Game Over. Buon fine a Bettino, ciao!

0: Ecco la refurtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Dai, racconta.
6: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
6: No, è tornata la candida.
7: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
8: Let's go! Da MyYogurt scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYogurt Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyYogurt.it. MyYogurt.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Radio Manila te le suona.
12: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

0: Ciao Radio Manila, volevo chiedervi se potevate mettermi un pezzo di Bad Bunny. A chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Manila 2001, sempre con te.
2: Nueva York.

Buongiorno a Radio Manile e a tutti i maninosi. Buona domenica. Sono Massimiliano Di Reni e volevo dedicare la canzone degli articolo 31 Domani smetto alla mia compagna Elisa e alla sua amica Sara che stanno lavorando in ospedale. Buon lavoro ragazze, buon lavoro a tutti. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!

0: è una tipica espressione della vocalità del leggio dribbio del canto all'italiano.
1: Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao, noi siamo Benji e Fede. E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Valfenera d'Asti, dal 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca. Venerdì, birrifici artigianali, street food e DJ set. Sabato e domenica, grigliatissima e la prestigiosa Tinca con specialità enogastronomiche del territorio. Dal 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca a Valfenera d'Asti. Su Facebook e Instagram, Proloco Valfenera.
3: Summer Village 2026, un'esperienza unica tra live show, performance K-pop, cosplay, spettacoli incantati per bambini, DJ set e gli imperdibili after party by Blush. Dal 13 giugno sul palco, grandi artisti in tre imperdibili appuntamenti di musica, spettacolo e divertimento firmati Settimo Cielo. Stay tuned, ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
4: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
5: Martedì 2 giugno, Benefica On The Road in edizione speciale arriva a Cocconato con un favoloso mercato all'aperto. Abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi strepitosi. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 nel cuore di Cocconato. Martedì 2 giugno, shopping, convenienza e divertimento ti aspettano a Cocconato. Benefica On The Road, seguici sui social.
6: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream. A Torino, in via Florence Nightingale 9, le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Allora, vi stiamo ascoltando, siamo in macchina con l'altra gente, vorremmo sentire che vedo, Music Session, per favore. E chi non ascolta Radio Marina.

0: Ciao Radio Manila, siamo Jessica e Angelo, stiamo andando al fiume e volevamo ascoltare una canzone dei The Color. Scegli pure tu. E chi non ascolta Radio Manila
1: è un game over.

0: Disco.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon.
3: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
5: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
6: Sono le 12:04.
7: Sport. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
8: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.

0: famiglia.
1: Zanutta, una casa da vivere.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
4: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
3: E per la pulizia delle facciate?
4: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
5: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
4: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Buona domenica da Davide Camera. Una controproposta restrittiva è quella di Donald Trump all'Iran rispetto alla bozza di accordo approvata dalle parti, in particolare sul arricchimento dell'uranio estretto di Hormuz. Dalle parti ancora il consueto stillicidio delle minacce reciproche, con il segretario della difesa americano Hegseth che evoca un attacco a Teheran, i Pasdaran che rivendicano l'abbattimento di un drone americano. E non c'è pace nel sud del Libano, dove l'UNICEF accusa Israele di aver ucciso 77 bambini nell'ultima settimana, 11 al giorno, ma anche al confine con gli attacchi di Hezbollah con missili e droni contro il nord di Israele, dove l'IDF chiude le scuole. A Enego nel Vicentino, attentato con bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano nel Napoletano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Lasciate anche bombole di gas. Un danno erariale da 1.300.000 euro, quello contestato dalla Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti a 8 persone, tra cui ex dipendenti della Prefettura di Benevento. L'accusa è avere usato per scopi personali come viaggi, soggiorni e accessori di lusso fondi destinati ai servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migrati del consorzio Maleventum. Disordini e arresti a Parigi durante i festeggiamenti della finale di Champions League giocata a Budapest e vinta dal Paris Saint-Germain ai rigori sull'Arsenal. Dopo gli scontri, oltre 400 persone sono state fermate, di cui 283 nella capitale francese. I tifosi hanno lanciato petardi contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con i gas lacrimogeni. 7 agenti sono rimasti feriti. MotoGP al Mugello, nella sprint colpo grosso di Raul Fernandez, lo spagnolo dell'Aprilia Trekhaus precede il connazionale Martin e il romano della Ducati WR46 di Gian Antonio. Quarto il leader mondiale Bezzecchi, che partirà davanti a tutti in griglia. Oggi la gara avrà inizio alle 14. È tutto, grazie per l'ascolto.
7: Manila News.

0: Sono Teach Antoine. Se non ascolti Radio Manilla, sei game over.
1: Super offerta esclusiva Autofrancia, Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometro zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7. Autofrancia, da 50 anni accanto a voi.
2: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, vorrei sentire Ragazza Magica per favore, grazie.
1: Radio Manila te le suona.

0: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
2: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
3: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
1: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
1: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
6: Radio Manila telesuona quando vuoi.

0: chiaro.
1: E oggi siamo in baita e vorremmo ascoltare, per questo clima caldo, Striccioni dei giornalisti. Se non fosse possibile, una qualsiasi canzone di Alfa. Grazie mille. E chi non ascolta Radio Vanilla

Buongiorno Radio Manila, sono Rosalba e in questa calda domenica di maggio sto andando al lavoro e volevo ascoltare la canzone di Cremonini, Io che non ho più te, e la dedico a tutti quelli che ci ascoltano e che non ascolta Radio Manila, è Game Over.

0: Ciao, sono Milly Carlucci. Attenzione, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Mini kart, surf simulator e banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21.30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park. Via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: crema.
1: Il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice, così profondo, che azzera tutto il resto e fa finire.

0: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi...

in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

aspetta. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

ambizione già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 13.
1: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
2: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
1: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
3: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
1: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
2: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese, TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanutta, una casa da vivere.
6: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
7: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
6: E per la pulizia delle facciate?
7: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
8: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
7: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. Donald Trump rilancia sulla bozza di accordo con l'Iran, presentandone una più restrittiva su uranio e sullo stretto di Hormuz, e mostra insofferenza per la lentezza della risposta di Teheran. Il servizio di Davide Camera.
11: Dice di avere tempo per arrivare a un buon accordo il presidente americano, ma cerca di fare pressione sull'Iran, che per tutta risposta controbatte alle minacce, addirittura attraverso i Pasdaran rivendica l'abbattimento di un drone statunitense in acque internazionali. Ogni giorno nuove parole, nuove rivendicazioni, nuove roboanti minacce, talvolta annunci di accordo vicino, ma la fase è sempre di stallo. Dopo un paio di giorni di riflessione, Trump rilancia in modo restrittivo sui temi caldi su cui compulsa quotidianamente o rilascia dichiarazioni. Il mantra è che l'Iran non deve avere il nucleare, ripetuto anche nell'ennesimo attacco al Papa. Tutto questo mentre in Libano, nonostante le trattative a Washington, Israele amplia il raggio d'azione dei suoi attacchi. L'UNICEF accusa Tel Aviv di aver ucciso 77 bambini nell'ultima settimana, cioè 11 al giorno. Tutto questo peraltro non ferma il lancio di razzi e droni da parte di Hezbollah verso il nord di Israele, tanto da costringere l'IDF a imporre la chiusura delle scuole nelle zone lungo il confine.
10: Nella notte le forze ucraine hanno lanciato attacchi con droni contro le infrastrutture energetiche russe in diverse regioni della federazione. Colpita una petroliera nell'oblast di Rostov e una raffineria di petrolio di Saratov. Intanto l'Ucraina smentisce di avere colpito un reattore del sito di Zaporizhia. Per Mosca si è trattato invece del primo raid mirato contro la centrale nucleare. La cronaca: a Enego nel Vicentino, attentato con bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano nel napoletano, e l'attività di Don Maurizio Patriciello, lanciate anche bombole di gas. In chiusura allo sport, il Paris Saint-Germain di Luis Enrique alza sotto il cielo di Budapest la seconda Champions di fila. Per l'Arsenal fatale la lotteria dei rigori. Tifosi in delirio a Parigi, festa rovinata da scontri e furti. Oltre 400 gli arresti. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
12: Non sarà stato quello di ieri il Paris Saint-Germain più trascinante degli ultimi mesi, ma ormai è ricchissimo e giovane club francese, nato nel 1970 e sinonimo di vittoria. Seconda Champions di fila alzata dalla banda di Luis Enrique, un anno dopo la manita all'Inter, questa volta di rigore contro l'Arsenal sotto il cielo di Budapest. I Gunners di Arteta, freschi vincitori in Premier, stappavano la partita al sesto minuto con il sigillo maligno di Havertz. Il PSG, nonostante non fossero brillanti come al solito i vari Kvara e Dembélé, sempre creduto, arrivando al pari nella ripresa grazie a un sacrosanto rigore realizzato proprio da Dembélé. E la sfida, tra tensioni e sostituzioni, si è protratta sull'1-1 oltre i supplementari. Ai rigori fatale per l'Arsenal, l'errore del brasiliano Gabriel. Luis Enrique, terza Champions League da allenatore, esalta l'abilità dei suoi dal dischetto.
13: Ci siamo abituati ai rigori.
12: Chiude la pazza gioia di un altro ex Roma, il 32enne capitano del Paris Saint-Germain, Marquinhos.
14: Ho lavorato tanto, no? Per arrivare fino qua. Abbiamo sofferto tanto, adesso vedete.

0: fine le stagione così.
1: Ed è tutto, buon proseguimento di giornata.
2: Manila News.

0: Ciao, sono Fabio Troiano e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Mi piacerebbe un bel divano, ma dovrebbe essere su misura.
2: Ma vai da Totac!
3: Divano su misura, 490 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac! Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
6: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
7: Valfenera d'Asti, dal 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca. Venerdì, birrifici artigianali, street food e DJ set. Sabato e domenica, grigliatissima e la prestigiosa Tinca con specialità enogastronomiche del territorio. Dal 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca a Valfenera d'Asti. Su Facebook e Instagram, Proloco Valfenera.
8: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
9: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
10: Martedì 2 giugno, Benefica on the road in edizione speciale arriva a Cocconato con un favoloso mercato all'aperto. Abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi strepitosi. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 nel cuore di Cocconato. Martedì 2 giugno, shopping, convenienza e divertimento ti aspettano a Cocconato. Benefica on the road, seguici sui social.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Ciao Radio Manila, ciao signorina 9001. Vorrei dedicare una canzone a mia moglie, l'ultima di Eros Ramazzotti con Max Pezzali, e che non ascolta Radio Manila è un game over.

0: No. Ciao, sono Nicole.
1: Ciao, sono Giulia.
2: Ciao, sono Angela.
3: Buongiorno.
0: E ti chiediamo poesia di Salda Vinci.
2: E chi non ascolta Radio Manila
0: è game on.

Manila Box. 338 50 38 908. Better march again.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce segnaliamo code per traffico intenso tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone verso Genova-Voltri. Ci spostiamo sulla A5 Torino-Aosta, dove troviamo code per traffico intenso tra Pont-Saint-Martin e Verrè in direzione Montebianco. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiimpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Manila. Viabilità. Radio Manila.
9: Radio Manila te le suona.

0: Ciao Radio Manila, vorrei sentire Nonno Hollywood di Enrico Nigiotti per favore. Grazie mille. Un saluto a tutti i manilosi.
1: Manila 2001, sempre con te.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: occhi, ma non dormirò, non dormirò e non lo so.
1: Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Certo che un divano grande angolare sarebbe più comodo con gli amici, ma potrò scegliere un colore su misura?
2: Ma vai da Totac!
3: Divano angolare 7 posti, letto estraibile, puff contenitore, 1190 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
7: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Grande Manila, sono Papi 10.
1: Io sono mamma,
2: Rebi
3: e Leonardo. Ci chiedevamo se era possibile sentire Precipitando di Gard oppure
4: Devastante di Holly.
5: E chi non ascolta Radio Manila, che rimane!
6: Manila 2001, sempre con te.

0: Boss.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 14 e un minuto.
3: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
4: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su tre articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, buon pomeriggio. Continuate a richiedere la vostra canzone preferita nel magico weekend di Radio Manila. 338 50 38 908, il numero per mandare i vostri messaggi, soprattutto audio. Vi aspetto numerosi e carichi. Vi mando un bacio e vi abbraccio. Saluti dalla signorina Manila 9001.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, stiamo andando a vincere una partita di calcio contro il Caprianese. Ci potresti fare ascoltare Mashari di DJ Antoine? Grazie Daniele.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila, siamo Elia, Noa, Zoe e Rosana. Vorremmo ascoltare Nonostante tutto di Elisa e Cesare Cremonini.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao, sono Sara. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Oh, finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Summer Village 2026. Un'esperienza unica tra live show, performance K-pop, cosplay, spettacoli incantati per bambini, DJ set e gli imperdibili after party by Blush. Dal 13 giugno sul palco, grandi artisti in tre imperdibili appuntamenti di musica, spettacolo e divertimento firmati Settimo Cielo. Stay tuned. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
3: Tornare a casa, i bimbi che giocano. Immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro, su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina, pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore, a noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarbasse, per un pavimento al settimo cielo, arteresina.it.
4: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream, a Torino in via Florence Nightingale 9. Le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Manila 9001. Sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, sono Desiree. Potreste mettere Atlantide di Sara Toscano? Un bacio e buon pomeriggio. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Luigi. Vorrei ascoltare la canzone Hate That He Made You Love Me di Ariana Grande e se non fosse possibile una vostra scelta. Grazie mille, siete i migliori.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Ciao Radio Manila, siamo Giorgia, Matteo, Leonardo, Aurora e Cecilia. Vorremmo ascoltare Al mio paese di Serena Brancale. Un bacio a tutti e...
1: Ciao, sono Levante. Se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Radio Manila te le suona.
1: Ciao, sono Daniel da Omegna. Volevo mettere la canzone Ti amo per mia moglie. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ti

0: amo.
1: Manila Box 338 50 38 908.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box Weekend.

Ciao Radio Manila, siamo Samuele, Corrado ed Isof. Vorremmo chiedere se potreste mettere una canzone di Maluma. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, siamo Sara e Elisa. Siamo a lavoro e vorremmo ascoltare questa domenica di Olly. Un bacio e buon pomeriggio.

quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Ciao, sono Laura. Posso chiedervi di mettere Che ne sanno i 2000 di Gabri Ponte?

0: Ciao Salonek, e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila Box con la signorina Manila 9001.
9: Basta poco a fare impressione.

basta poco a fare bella figura, basta poco, basta essere buoni in

Radio Manila, sono Marcello. Vorrei ascoltare Basta Poco di Vasco Rossi, grazie e un saluto a tutti i manilosi. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.

Ciao Radio Manila, siamo Emma, Vale e Melo. Stiamo tornando a casa dopo un weekend a Cervia. Vorremmo ascoltare La testa gira di Fred De Palma.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 15:03.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: siamo Marta, Sofia e Patrizia che torniamo dalle pozze di Varisella dopo una giornata faticosa e vorremmo sentire Bailando, Bailando, Bailando, amigos, adios. E chi non ascolta Radio Manila è game over, ciao!
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Fatima, Stefano e Asia. Vorremmo ascoltare Waka Waka di Shakira.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Ciao Radio Manila, sono Rossella da Torino. Vorrei chiedervi di ascoltare Vetri Neri di Ava e Capo Plaza.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Certo che un divano letto sarebbe comodo comodo per gli ospiti, ma chissà quanto costa.
2: Ma vai da Totac!
3: Divano letto con materasso alto, 890 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
7: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
6: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
8: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
9: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
10: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
11: Autofrancia.
10: Da 50 anni accanto a voi.
12: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
13: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Manila 2001,
16: sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, sono Siria. Vorrei ascoltare i romantici di Tommaso Paradiso. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Anna. Vorrei ascoltare il Che fastidio. E chi non ascolta Radio Manila, sei gay over.
2: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: Ciao signorina Manila, sono Laura e sono in viaggio per Torino. Mi piacerebbe ascoltare una canzone di Queen.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Let's go! Da MyYoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi su MyYoWorld.it. MyYoWorld.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: contabilizzare le fatture? Fatto.
8: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: In diretta con la signorina Manila 9001. Let's take the
11: world on the ride. J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. Mr. Worldwide, dale.

0: Ciao Radio Manila, sono Jessica. Vorrei ascoltare On the Floor di Jennifer Lopez, grazie e buona giornata a tutti i manilosi. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buongiorno manilosi, siamo Titti e Vanessa di Moncalieri. Volevamo ascoltare una canzone di Ultimo.
1: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001. Per favore mi fai ascoltare la canzone di Alessandra Amoroso fino a qui. Grazie e buona domenica a tutti voi da Francesca.
2: Ciao, sono Alessandra Amoroso e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao, sono Gali, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Valfenera d'Asti, dal 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca. Venerdì, birrifici artigianali, street food e DJ set. Sabato e domenica, grigliatissima e la prestigiosa Tinca con specialità enogastronomiche del territorio. Dal 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca a Valfenera d'Asti. Su Facebook e Instagram, Proloco Valfenera.
2: Summer Village 2026, un'esperienza unica tra live show, performance K-pop, cosplay, spettacoli incantati per bambini, DJ set e gli imperdibili after party by Blush. Dal 13 giugno sul palco, grandi artisti in tre imperdibili appuntamenti di musica, spettacolo e divertimento firmati Settimo Cielo. Stay tuned, ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
3: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
4: A partire dal 4 giugno, To Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a To Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a To Dream. A Torino, in via Florence Nightingale 9, le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Daniele da Rosolina Mare. In questo momento volevo ascoltare se possibile la canzone di Antonello Venditti con In questo mondo di ladri. Buon weekend a tutti, chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao, buon weekend.
1: Ciao, sono Sofia, vorrei ascoltare Gabriella delle Cazzeglie. Grazie e un saluto a tutti.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, potete mettermi Singapore di Emanuele Aloia? Grazie.
2: Ciao Radio Manila, siamo Alessia, Amelia, Jacopo, Adele, mamma e papà, e vorremmo ascoltare Che ne sanno 2000 oppure Italia Starter Pack DJ Jax. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è un super super game Overcraft.

0: Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16:02.
2: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
3: Evviva!
2: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
3: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
4: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
5: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
8: Nuovo singolo.
9: Salida del vuelo con destino a la

0: sono Amelia e vorremmo e vorrei ascoltare Se piovesse il tuo nome di Elisa. E chi non ascolta il Radio Manile è un super super game.
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Ciao, mi chiamo Diego e sto tornando a casa da una festa celtica e vorrei ascoltare Porno delle bambole delle bambole di pezza. E chi non ascolta Radio Manila è un game over!

0: Ciao, sono Laura Pausini, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Potresti scordare di me, di me, di noi.
1: Ciao, sono Laura e sono in macchina con la mia famiglia. Posso chiedervi di mettere Labirinto di Luchè? La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, noi stiamo tornando a casa da Saluzzo e vorremmo ascoltare Elizabeth Taylor di Taylor Swift. E chi non ascolta Radio Manila è un...
3: Yeah, mamma.

0: Manila siamo Matilde,
1: Martina,
2: Emanuela
3: e Roberto.
0: Stiamo tornando a casa dal lago.
1: Volevamo ascoltare Rubami la notte dei Pinguini Daltici Nucleari, o se non fosse possibile, che fastidio di Dito nella piaga. E chi non ascolta.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole?
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club. Non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
8: E dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
8: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
12: Muoversi in Piemonte.
13: Una buona domenica a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi ricordiamo quindi che la statale 25 del Moncenisio è chiusa per una manifestazione sportiva tra Susa e il Colle del Moncenisio in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
12: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
14: Manila. Viabilità.
15: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
16: Manila Box Weekend.

0: Ciao, siamo Marilia
1: e Rossella
0: e stiamo tornando da
1: Borgio Verezzi
0: in Liguria. Vorremmo ascoltare Un'emozione per sempre di Eros Ramazzotti.
1: E chi non ascolta Radio Vanilla è un super game over.
2: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Cinzia da Alba. Mi faresti sentire Ercomi con Il ritmo delle cose.
3: Ciao a tutti, sono Ercomi, se non ascolti Radio Manila sei game over. Un abbraccio.
4: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: siamo i testimoni di Jonathan.
1: Con Aristotele,
2: Marco,
3: Leonardo,
4: Andrea,
0: reduci del Torino Comics nella Ma certosa di Collegna, bellissima. Ci piacerebbe una bella canzone.
2: Un caldo, che dico io.
0: Dei Metallica, e chi ascolta Radio Manila, game
2: over.
5: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
6: Ciao, sono Barbara Boucher e se non ascolti Radio Manila sei game over.
7: Mi piacerebbe una bella poltrona relax, ma potrei pagarla anche con 30 euro al mese?
8: Ma vai da Totac!
9: Poltrona relax, due motori, dispositivo medico, 690 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
10: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
11: Divani Totac.
8: Ma vai da Totac!
12: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
13: Summer Village 2026, un'esperienza unica tra live show, performance K-pop, cosplay, spettacoli incantati per bambini, DJ set e gli imperdibili after party by Blush. Dal 13 giugno sul palco, grandi artisti in tre imperdibili appuntamenti di musica, spettacolo e divertimento firmati Settimo Cielo. Stay tuned, ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, sono Sara. Potresti mettere come nelle canzoni di Coez la vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi
1: c'è. Ciao Radio Manila, siamo Simone, Luca, Marco e Francesco e stiamo arrivando da un bellissimo addio al celibato nelle Langhe. Vorremmo

0: Ciao Radio Vanilla, sono Michela e volevo ascoltare se era possibile un'estate italiana, visto che qua è scoppiato il caldo. E chi non ascolta Radio Vanilla è game over.
1: Buongiorno signorina, eccoci qua, noi Parote, stiamo andando nella vallata della Valle Po, Martignana Po, a trovare i miei cognati e mia cognata e niente, volevamo richiederti i maschi e dedichiamo tutti i vanilosi, salutiamo i Denis e Loris e tutti quanti i vanilosi, tutti quelli che ascoltano la radio, tutti i miei carissimi amici. E che dire, chi non ascolta Radio Vanilla sembra un super game over. Grazie signorina, da Elsa e Walter, non è fan a te. Buon weekend a tutti, ciao ciao.

0: Ciao, sono Sabrina Salerno. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 17 e 3 minuti.
3: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
4: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su 3 articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets. Oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
8: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
7: E per la pulizia delle facciate?
8: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
9: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
8: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
11: Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: ascoltare Cabana di Rama. E chi non ascolta Radio Manila Super Gay Over. Ciao!
1: Ciao Radio Manila, siamo Ilaria e
2: Irene
1: e stiamo tornando da Villa della Regina. Vorremmo ascoltare Mille di Fedex e Achille. E chi non ascolta Radio Manila
2: è Game Over!

0: Ciao Manila, sono Mattia. Vorrei ascoltare Be The One di Dua Lipa. Saluti da Andrate Molinetto Como. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, siamo Barber, Danji,
2: Rubio,
3: Sciolo!
1: Stiamo tornando da un bellissimo weekend nelle Langhe, da una bellissima cantina. Vorremmo ascoltare, se si può,

0: Ciao a tutti, sono Nina Zilli e vorrevo ricordarvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Stay soul.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Mini kart, surf simulator e banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21.30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park, via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila 2001, sempre con te.

0: Ciao a tutti, siamo Elisa e
1: Adrien
0: dal Principato del Liechtenstein e ci piacerebbe ascoltare Perfect Symphony, scusate, di Andrea Bocelli e Ed Sheeran. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è
1: Game Over.
0: Ciao a tutti.
2: Ciao Radio Manila, sono Vita. Mi faresti ascoltare Al mio paese della Brancale, chissà tutti.
3: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.
4: Mi sento.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
11: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: E dove andate quest'estate?
14: In Trentino, con i bambini.
13: Ah, vi piace camminare?
14: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
15: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
16: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
17: Muoversi in Piemonte.
18: Una buona domenica a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Vi ricordiamo che fino alle 20 di questa sera, per una manifestazione sportiva, lungo la A32 Torino-Bardonecchia viene chiuso lo svincolo di Susa Ovest, mentre la statale 25 del Moncenisio viene chiusa a Giaglione. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
17: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
19: Manila. Viabilità.
20: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buongiorno Radio Manila. Per favore potreste mettere l'ultima di Shade. Grazie Gabriele da Settimo Torinese.
1: Radio Manila. Nuovo singolo.
2: Baby, quanto sei...

0: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare una canzone di Benji e Fede. Grazie Serena.
1: Ciao, noi siamo Benji e Fede.
2: E se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: quando.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Tornare a casa, i bimbi che giocano. Immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina. Pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore. A noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarbasse. Per un pavimento al settimo cielo, arteresina.it.
3: Valfenera d'Asti, dal 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca. Venerdì, birrifici artigianali, street food e DJ set. Sabato e domenica, grigliatissima e la prestigiosa Tinca con specialità enogastronomiche del territorio. Dal 5 al 7 giugno, Sagra della Tinca a Valfenera d'Asti, su Facebook e Instagram, Proloco Valfenera.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Mini kart, surf simulator e banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21.30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park. Via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
7: Ponte sexy al VIP Erotic Club di Torino. Venerdì 29 e sabato 30 maggio Crystal Sky. Lunedì 1 giugno grande ritorno di Susanna Bella. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98. Specialista negli addi al celibato.
8: Martedì 2 giugno, Benefica On The Road in edizione speciale arriva a Cocconato con un favoloso mercato all'aperto. Abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi strepitosi. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 nel cuore di Cocconato. Martedì 2 giugno, shopping, convenienza e divertimento ti aspettano a Cocconato. Benefica On The Road, seguici sui social.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, io sono Giovanni, vorrei ascoltare tutta l'Italia e chi non ascolta Radio Maria.

0: Ciao Radio Manila, sono Monica di Ara Grignasco. Vorrei ascoltare la canzone di Tiziano Ferro Fingo Spingo, grazie mille. Buonasera signorina, sto trascorrendo un bel weekend sul Lago Maggiore, mi metteresti Teddy Swims con Bad Dreams, grazie Marco.
1: Radio Manila te le suona.

0: Estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Radio Manila. Radio Manila.
6: Ora esatta.
7: Sono le 18 e 3 minuti.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
13: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su tre articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
14: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
15: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termine e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
14: Zanotta, una casa da vivere.
16: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
17: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
16: E per la pulizia delle facciate?
17: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
18: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
17: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
19: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
20: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
21: Manila Box con la signorina Manila 9001.
22: Dimmi perché

0: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Buonasera signorina Manila 9001, sono Cristina di Torino. Senti, questa sera mi metteresti mica per favore J-Ax con Fedez con Vorrei ma non posso? La dedico a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!
2: Ciao Radio Manila, siamo Valentina,
3: Luca,
4: Lorenzo
2: e Nicolò. Volevamo ascoltare tanto i Pigliaio di J-Ax, oppure se non fosse possibile, sorry, scusa, lo sento, dei Pinguini Tattici Nucleari. E chi non ascolta Radio Manila è game

0: Radio Manila te le suona quando vuoi.
1: Ciao Radio Manila, siamo mamma, papà, Sofia, Tommaso e Matteo. Vorremmo ascoltare la testa gira di Fede.

0: Ciao, sono Chiara e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Ciao signorina Manila, stiamo tornando da Sampire e volevamo ascoltare One degli U2 con Mary J. Blige. Ciao a tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, siamo Sebastiano.
2: Anna.
1: Stiamo tornando dalla sali e scendi di Santa Vittoria d'Alba e volevamo chiederti Hymn for the Weekend dei Coldplay. E chi non ascolta Radio Manila

0: Manina. Volevo ascoltare Stella Stellina e un saluto a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è...
1: It's over.
2: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare il nuovo singolo di Ermal Meta, Calma Metafisica. Grazie mille Serena.
3: Ciao, sono Ermal Meta, volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.

0: Buonasera signorina, sono Chiara. Sto guidando e ti ascolto da Cumiana. Mi metteresti Vampire di Olivia Rodrigo.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole?
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
8: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Una buona domenica a voi che siete in ascolto. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Susa e Chianocco in direzione Torino. Il traffico si mantiene scorrevole sulle restanti strade della regione. Vi ricordiamo che fino alle 20 di questa sera per una manifestazione sportiva lungo la A32 Torino-Bardonecchia viene chiuso lo svincolo di Susa Ovest, mentre la statale 25 del Moncenisio viene chiusa a Giaglione. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
12: Manila. Viabilità.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box Weekend.
15: Accettami così, ti prego non guardare, nella mia testa c'è un

0: Radio Manila. Vorrei ascoltare una su un milione di Alex Britti. Saluti da Fabio e Roberta di Giaveno. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi
1: c'è. Ciao Radio Manila, siamo Denise,
2: Fede,
3: Silvio,
4: Leonardo.
1: E oggi è la comunione di Leonardo. Vorremmo tanto ascoltare Bam Bam di Achille Lauro. E chi non ascolta Radio Manila è un super game.
3: Achille Lauro.

0: Ciao, siamo Alessia
1: e Marco
0: e stiamo tornando dal Torino Comics e vorremmo ascoltare Rockstar di Lisa. E chi non ascolta Radio Manila è game over!

0: Ciao, sono Barbara D'Urso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori, fuori tutto!
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac! Tornare a casa, i bimbi che giocano. Immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro, su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina, pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore, a noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarbasse, per un pavimento al settimo cielo, arteresina.it. Summer Village 2026, un'esperienza unica tra live show, performance K-pop, cosplay, spettacoli incantati per bambini, DJ set e gli imperdibili after party by Blush. Dal 13 giugno sul palco, grandi artisti in tre imperdibili appuntamenti di musica, spettacolo e divertimento firmati Settimo Cielo. Stay tuned, ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
4: Ponte sexy al VIP Erotic Club di Torino. Venerdì 29 e sabato 30 maggio Crystal Sky. Lunedì 1 giugno grande ritorno di Susanna Bella. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98. Specialista negli addi al celibato.
5: Martedì 2 giugno, Benefica on the road in edizione speciale arriva a Cocconato con un favoloso mercato all'aperto. Abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi strepitosi. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 nel cuore di Cocconato. Martedì 2 giugno, shopping, convenienza e divertimento ti aspettano a Cocconato. Benefica on the road, seguici sui social.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, stiamo tornando a casa dal mare e grazie per questa giornata ai miei suoceri, all'universo e anche a voi. E oggi vorrei ascoltare 50 speciali o La testa gira.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
2: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Simone da Torino. Vorrei ascoltare Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari.
3: Ciao Radio Manila, stiamo tornando da Lonato del Garda, stiamo tornando a casa e volevamo ascoltare Sal da Vinci, Rossetto e Caffè. E chi non ascolta Radio Manila è game over!
4: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
2: contabilizzare le fatture? Fatto.
3: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
5: Sono le 19:01.
6: Messaggio per il tuo guardaroba. Ti senti svuotato? Alla tua estate ci pensano i Black Summer Days di Vicolungo The Style Outlets.
7: Dal 28 maggio al 2 giugno a Vicolungo The Style Outlets ti aspettano i Black Summer Days. Per te un extra sconto del 30% sul prezzo outlet su tre articoli must have dell'estate. Verifica le condizioni nei negozi aderenti. Vicolungo The Style Outlets. Oltre 300 prestigiosi marchi per il tuo shopping. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
8: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
9: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
8: E per la pulizia delle facciate?
9: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
10: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
9: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manila, ci fai ascoltare per cortesia Juliet di Robin Gibb. Grazie. Saluti al Portogallo, che non ascolta Radio Manila, un game over.

0: Palucca.
1: E? E mattina.
2: Stiamo andando a mangiare il sushi, volevamo sentire Tu mi piaci tanto. E chi non ascolta Radio Manila è un game?
1: Vabbè!
3: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si riempie.

0: finito.
1: L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate

0: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Game over.
2: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
3: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
2: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
4: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
5: Ragazzi, dal 23 maggio al 7 giugno a Settimo Cielo arriva il Fan Village. Minicart, Surf Simulator e Banzai vi aspettano tutti i giorni dalle 17 alle 20, weekend fino alle 21.30 nell'area eventi. Ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo e con uno scontrino del giorno emesso da un negozio del parco. Il divertimento è a Settimo Cielo Retail Park. Via Nicolò Paganini a Settimo Torinese.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Sofia, la nipote del Conte, e da breve ho festeggiato il mio 16esimo, una grande festa. Ringrazio lo zio per tutto quello che ha fatto e per come canzone da ascoltare volevo ascoltare Sofia di Alvaro Soler. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Un bacione a tutti.

0: Manila Box Weekend.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Una buona domenica a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la statale 33 del Sempione segnaliamo rallentamenti in prossimità di Migiandone verso Milano. Sulla A26 Genova Gravellona Toce si viaggia a rilento per traffico intenso tra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce. Vi ricordiamo che fino alle 20 di questa sera per una manifestazione sportiva lungo la A32 Torino-Bardonecchia viene chiuso lo svincolo di Susa Ovest, mentre la statale 25 del Moncenisio viene chiusa a Giaglione. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Manila. Viabilità.
0: Manila Box.
10: Con la signorina Manila 9001.
11: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.
12: E

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i

0: Ciao signorina 9001, sono Monica, vorrei ascoltare If You Believe di Sasha. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Alisa e vorrei ascoltare Beauty and the Beat di Justin Bieber.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Ciao a tutti, sono Anna Tatangelo. Mi raccomando, se non ascolti il Radio Manila, sei game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Ehi, fermati un attimo. La campagna arriva in centro a Cuneo. In piazza Galimberti dal 5 al 7 giugno c'è piazza Coldiretti. Assaggia il cibo contadino, impara con i laboratori didattici, scopri la fattoria degli animali e divertiti con animazioni per tutta la famiglia. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa.
3: Ponte sexy al VIP Erotic Club di Torino. Venerdì 29 e sabato 30 maggio Crystal Sky. Lunedì 1 giugno grande ritorno di Susanna Bella. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98. Specialista negli addi al celibato.
4: A partire dal 4 giugno, Two Dream cambia orario. Giovedì, venerdì e sabato tutti i negozi resteranno aperti fino alle 22 per vivere ancora più a lungo il tuo shopping estivo. Vieni a Two Dream e scopri il piacere dello shopping all'aria aperta, dell'aperitivo nel verde e dell'intrattenimento del venerdì sotto le stelle. Ti aspettiamo a Two Dream. A Torino, in via Florence Nightingale 9, le migliori offerte fashion, casa, food e lifestyle ti aspettano.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: tutti i manilosi, sono Andrew Wayne. Vorrei ascoltare Nitro con Sassi e Diamanti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Viola, volevo chiedere se potevi mettere On the Floor di Jennifer Lopez e Pitbull.
1: Radio Manila te le suona.
2: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. Mr. Worldwide, dale, get on the flow, dale.

0: Ciao Radio Manila, siamo Ilenia e Christian. È possibile mettere una qualsiasi canzone di Ultimo? Grazie mille.
1: Ciao Radio Manila, sono Letizia e sono con
2: Francesco,
3: Deborah,
1: e vorremmo ascoltare Romantica di Ultimo, se non fosse possibile una qualsiasi altra canzone di Ultimo. E chi non ascolta Radio Manila è un

0: se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri?
10: Chiamami. Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
15: Sono le 20:01.
16: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
18: Radio Manila, nuovo singolo.

0: Ciao carissima signorina, sono Maria, voglio ascoltare James Blunt con Beside You. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Arianna e sono in macchina con mio mamma e mio fratello e vorremmo

0: Ciao, sono H7, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Summer Village 2026, un'esperienza unica tra live show, performance K-pop, cosplay, spettacoli incantati per bambini, DJ set e gli imperdibili after party by Blush. Dal 13 giugno sul palco, grandi artisti in tre imperdibili appuntamenti di musica, spettacolo e divertimento firmati Settimo Cielo. Stay tuned, ingresso gratuito con l'app Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
4: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
5: Mi piacerebbe un bel divano, ma dovrebbe essere su misura.
6: Ma vai da Totac!
7: Divano su misura, 490 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
8: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
9: Divani Totac.
6: Ma vai da Totac!
10: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
11: Manila 2001, sempre con te.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Giusy dalla Loggia. Mi faresti ascoltare per favore Bam Bam Bambina di Electra Lamborghini? Ciao, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.

0: Ciao Radio Manila, siamo Olivia,
1: mamma,
2: e vorremmo ascoltare o One More Light dei Linkin Park oppure Settimana Bianca, e vorremmo dedicarle a Dorotea e Clara e nonna e Lino, e stiamo andando tutti insieme a fare un giro a Torino, e chi non ha

0: Manila Box Weekend.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Una buona domenica sera a voi che siete in ascolto. La circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Vi ricordiamo che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Manila Box. Con la signorina Manila 9001.
3: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: me.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Salve signorina, sono Adriana da Biella. Mi faresti ascoltare I Could Be

0: Ciao Radio Manila, io e mia sorella stiamo tornando a Bra. Ci faresti ascoltare Calma Metafisica di Ermal Meta? Saluti da Benedetta e Sofia.
1: Ciao, sono Ermal Meta, volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.

0: Ciao, sono LDA, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Super offerta esclusiva Autofrancia, Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometri zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7. Autofrancia, da 50 anni accanto a voi.
2: Certo che un divano grande angolare sarebbe più comodo con gli amici, ma potrò scegliere un colore su misura?
3: Ma vai da Totac!
4: Divano angolare 7 posti, letto estraibile, puff contenitore, 1190 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
5: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Ma vai da Totac! Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
6: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: La tua radio sempre, Radio Manila.
11: Ciao, sono Alessandra Amoroso e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao, per favore mi fai ascoltare la canzone di Alessandra Amoroso fino a qui. Grazie e buona domenica a tutti voi da Francesca. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Buonasera carissima signorina, siamo noi, Elsa Valdo Danone, Panate! Mentre stiamo cenando volevo chiederti la canzone di Alain Chopin, la dedichiamo a tutti i manilosi. Augurando una buona serata e una buona cena a tutti quanti. Grazie per la compagnia signorina, e chi non ascolta Radio Manila sempre un super game over. Ciao Dance, non è Panatera!

0: se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21:01. Sport.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao signorina, per favore mi fai ascoltare Che idea dei Bunker 44 con Pino D'Angio. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Buonasera Radio Manila, per favore potete mettere a mano di Rino Gaetano.
1: Radio Manila! Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Live.
1: Ciao, sono Barbara De Rossi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Ponte Sexy al VIP Erotic Club di Torino. Venerdì 29 e sabato 30 maggio Crystal Sky. Lunedì 1 giugno grande ritorno di Susanna Bella. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98. Specialista negli addi al celibato.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Alessandro e vorrei ascoltare la danza delle streghe di Gabri Ponte. Grazie.
2: Ciao, sono Gabri Ponte e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo, volti alla luna, alla

0: Manila Box Weekend.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi ricordiamo che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Manila Box. Con la signorina Manila 9001.
3: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Ciao, sono Carmen Russo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Baci.
1: Certo che un divano letto sarebbe comodo comodo per gli ospiti, ma chissà quanto costa.
2: Ma vai da Totac!
3: Divano letto con materasso alto, 890 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Manila, la radio che te le suona.

Radio Manila, siamo la Nokia Basket Academy, precisamente la squadra di Baskin. Stiamo andando ad Alba per l'ultima partita di campionato e vorremmo ascoltare Escape to Mem. E chi non ascolta Radio Manila è...

Signorina, buonasera, Conte Lanza, di ritorno sulla sommità della collina torinese, sono con donna Ottavia, vorremmo ascoltare Julio Iglesias con Sono un pirata, sono un signore. Vi auguro una buona serata e ovviamente ringrazio te e saluto gli ascoltatori della radio più potente e più seguita in Piemonte, dal Conte Lanza, sommità della collina di Torino. A presto.

0: L'app di Radio Manila sul tuo telefonino. Sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 22 e un minuto.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao, sono Giulia e sto tornando dal mare. Volevo chiedere canzone d'amore di Geolier, grazie.
1: Bella, vai, sono Geolier. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: 2001.
1: Ciao Radio Manila, sono Francesco Di Piasco, volevo chiedere se era possibile ascoltare Angun con Onte Sara e augurare a tutti una splendida serata, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao ciao!

0: Ciao, sono Taranai e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7. Auto Francia. Da 50 anni accanto a voi.
2: Ponte sexy al VIP Erotic Club di Torino. Venerdì 29 e sabato 30 maggio Crystal Sky. Lunedì 1 giugno grande ritorno di Susanna Bella. VIP Club, Via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98. Specialista negli addi al celibato.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
5: Lo senti il battito? Ti ta ta ta. Ho questo cazzo di click nella testa.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Enrica e vorrei ascoltare Buon Vento di Alfa e Jovanotti, dedicata a tutti quelli che cercano la loro strada.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Claudia. Potreste mettere per mio figlio due principi di Emi Sghila? Se è nene disponibile vi chiederei Mone Fari di Shiva. Grazie.

0: Ciao Radio Manila, sono Simone dalla sommità della collina di Chianocco e ti chiederei l'ultimo singolo di Ultimo, se lo puoi mettere, grazie mille. Ciao a tutti, chi non ascolta Radio Manila è un super game over, sempre Simone dalla sommità della collina di Chianocco.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao signorina Manila 9001, sono Andrea, mi piacerebbe ascoltare la canzone Per sempre sì di Salda Vinci. Grazie.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 Telesuccesso

0: Ciao Radio Manila, sono Grazia. Potresti mettere per Adriano Celentano Con il tempo se ne va, grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao signorina Manila 9001, sono Luca da Andezeno, mi piacerebbe ascoltare la canzone di Madonna e Sabrina Carpenter, buona serata a tutti, grazie.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.
2: Ciao, non ascolti Radio Manila? E allora, sei game over, come si dice, fuori gioco, te lo dice Michele Placido.
3: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
4: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
3: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: to talk about.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare la strega di Vasco. Grazie, Ambra.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta.
3: Sono le 23 e 2 minuti.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Buonasera Radio Manila, sono Domenico, sono appena uscito da lavoro e mi sto avviando verso casa. Durante il tragitto, se è possibile, mi piacerebbe ascoltare Zaz con Jevux, altrimenti Rose Villain, qualsiasi canzone va benissimo. Auguro a tutti una buona serata e chi non ascolta Radio Manila

ai nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao, sono Matteo, sono in macchina con i miei genitori e vorrei ascoltare Tu mi piaci tanto. Grazie.

0: pronto.
1: L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: Ciao ragazzi, qui Clementino, un saluto agli amici di Radio Manila, spacchi e vetrina. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Manila te le suona quando vuoi.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina Manila, vorremmo sentire l'Amour Toujours di Gigi D'Ag. Per noi sei la radio numero uno. Serena e Roby da Torino.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Danilo, Stefano, Samuele, Mirko e Matteo. Stiamo tornando dalla Suerte e vorremmo chiedere Certe Notti di Ligabue. E chi non ascolta Radio Manila,
2: Ligabue!

0: Ciao Radio Manila, siamo i catramiste da Ceva. Siamo Giovanni,
1: Danny,
2: Filippo.
0: E volevamo ascoltare Tu me quieres di Baby Gang. E chi non ascolta Radio Manila è
1: un game over.

Buonasera di Manila, siamo i Politecnici e questa sera torniamo al matrimonio di Matteo. Siamo molto contenti e vorremmo una canzone di Baby K, quella che vuoi te. E chi non ascolta di Manila è Game Over!

0: Ciao, sono Clara, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Ponte sexy al VIP Erotic Club di Torino. Venerdì 29 e sabato 30 maggio Crystal Sky. Lunedì 1 giugno grande ritorno di Susanna Bella. VIP Club, via Sacchi 28, Torino. Info 351 091 41 98. Specialista negli addi al celibato.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

e i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao, un saluto a Marco che guida, anche se peggio del Dina. Metti Thunder di Gabri Ponte.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ci fai ascoltare tutte storie brevi di Annalisa e Tanano, Sere e Roby verso Milano.

0: Yacht.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Manila telesuona quando vuoi.

Ciao Radio Manila, sono sempre Giorgia da Torino e con le due mie care amiche dalla Puglia che ho portato qui in visita volevamo richiederti Parole di ghiaccio di Emi Schilla. E chi non ascolta Radio Manila è game over!

0: Ciao, sono Cri, volevo ascoltare porno delle bambole di Pezza, grazie. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Riccardo e vorrei ascoltare Al mio paese di Serena Brancale o se non fosse possibile una qualsiasi canzone di Capo Plaza, grazie.
1: Mi sento

Ciao Radio Manila, sono Matilda e vorrei sentire una canzone degli Smatic, In the Jungle, se non fosse possibile va bene Kid Yugi, grazie. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Manila, siamo al lavoro e vorremmo ascoltare Tu portami via di Fabrizio Moro, grazie.

0: mio, portami via.
1: Ciao, è una signorina, tutto bene?
2: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
3: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao signorina Manila, sono Silvano, mi faresti ascoltare una canzone di Spagna? Grazie e buona serata.

0: Ciao Radio Manila, siamo Nelson,
1: Ale,
2: Iappino
3: e Rosy.
0: Vorremmo ascoltare I Giardini di Marzo di Lucio Battisti. E chi non ascolta Radio Manila
1: è game over.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: È 1:01.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con la signorina Manila 9001.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Buonasera Radio Manila, vorrei ascoltare la canzone di Luigi Strangis, Tienimi stanotte. Grazie da Barbara.

Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare la danza delle streghe di Gabri Ponte. Grazie e ciao da Paolo da Vigone.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo, volti alla luna, alta la fronte.

0: adesso.
1: Ciao Radio Manila, sono Simone, sono con Mirko, Mauro, Gianni e Matteo. Volevo augurare a Mirko buon compleanno richiedendo come un pittore dei Modà

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Cacere le ase di Matt Simons, grazie, Fabri.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao signorina, vorrei ascolta Paradise di Phoebe Cates per questi giorni di vacanza. Un saluto da Manuela e tutta la ciurma.

0: Sport.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Mr. Nobody di Coez, grazie e buonanotte da Filippo. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, mi piacerebbe ascoltare Luco S. Laughing Now di Benjamin Ingrosso, grazie da Eleonora da Cuneo.

I sogni sono i sintomi di ciò che siamo. Ci vuole tempo per svegliarsi e poterlo capire. Una crisalide chiama l'ultimo giorno la fine del mondo. Che bell'inizio c'era in quella fine. Tocchiamo il cielo come le altalene, sfidando il vuoto prima di cadere. Saremo liberi come una nuvola che ha imparato a convivere con le vertigini.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.